Ena yon te cheku va Zambezia, o Maputu nero o hicho waila po yo Mosambike pula. Ana kaza ku achu to ai muri won to ai muri o hicho akazi kaza ku sei ho achu mona cho pangera. Mona wara pili pili. Winto irecha ihiroya.

0: nanka wa ya o phunyiwa me ke nkhola we ke la poela khopelele ya wule ba tarde
1: ba tarde
0: tano lota
1: anda vide no mobe
0: anda vide
1: ya mobe ya posto campo
0: muro posto campo
1: posto campo
0: muna kura mikhaje
1: mikhaje sha no bele bele mikhaje tsa tsa o mara ni hane ni chichi
0: mwan Non tocca a me occuparsi di sepa. Non posso tutto la camera a quinuhiha. Non posso tutto la camera a quinuhiha. Non fica bon. Mohanna, c'è chi?
1: I c'è chi na suva.
0: E ora è la ricrano, non avantom, fuga da la io nuna.
1: Oh, irima curaru.
0: Ma curaru. Ya tabo.
1: Yeah.
0: Manondo olela baba o se kuola nga muyanyo ya tsini.
1: Ni e ke bantu ba iko bantu hinno la ba ama thinde le ya bantu a pinye mwe to a chiji.
0: Epa, e o voti disligar pa, na e por mal. Kena mo kwa chula waya.
1: Na ta to kwene wa la ta.
0: Mun lo ke pa ba re wi a pinye chiji heba.
1: Ne pari pari ne amluku.
0: Muri muthuma, muri mphara, muri muheya, muri mphita.
1: Kiri mphita nikolope.
0: Mumondro khura lini.
1: Atokwene?
0: Mumondro khura lini.
1: Hey, ndombe khalai.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Tia pama.
1: Yeah.
0: Agora miano kidna tuna mwemwe kumanyera mukilele.
1: Yeah. Tokwele nume zanyu mna kulele ha.
0: Ngini hai?
1: Nume runanyu hini ino. Ini gere han.
0: Opa. Opa. Opa. Pase niwe nume runaka nka, nume runanyu nkana. Komo? Si ko lale ato, elukuluka wakane nume ro. Elukuluka wa khane vinre. Ha, ko ko la le thong. Elukuluka wa khane numero kale la kala le raka ama ma khopelele wile. Agora mone numero na ka kami himana ko mutambe pa. Ha? Mwire ma hitna ka o rada chitiyo wini hini kure wira mura rawe pamin kin bana kin tuna na chichakala kin kwala we kwa tano kura ya kaka hinna mudu wara ya tuya ba mun kwala we mi la pata ke kenyu agora ya semelto atensa jornal o te we yo no me querer wana we ora nido eso vaca kamle lan thmana mte ko we akile ala sin thmana ko pelele we ar me never henenero we heto ko pelele ni nenere we na khule ni na khelele so phatwa ni khalempo o kuma na we province ya sese sa o tawe la po ya musambike we nyumwe na ta mudwelaka we o khana no mpunya wae o vela vela deisa mpunya ke na halo ke makule ba tarde
2: alo ba tarde radio musambike
0: ba tarde tano lota
2: Mr. João Ana Rosa.

Seta non venda come ero, dovranno mangiare un po' un giro mai. Oh, non niente, appana, appa tu, enga, enga, enga, enga, niente da vetturità, mamma, io.